0: solo che dobbiamo fare e meglio che usne ya ya
1: e usne ho visto che ho ti dice la la la.